Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu.

0: Bisacco, molto più forte. Allora,
1: riballa, riballa, riballa, riballa davvero. Fai forte.
0: Quasi, quasi.
1: Riballa, riballa, riballa.